0: Niwiregiro buwakwe na kagita gaki ya gana reku ndeore mbete keirenko kwa teogeni ikireme dhayeto ya biashara. Biashara ili tumagira stima nishio kere tena inya antora ya mporoko Igembe Central nyuma ya mubunge wa Geshigokeu Daniel Kere kwa ubaki nyire transforma na stima. Emo biashara ili shio kere tena saloon, kenyozi na kinyare mibaraba tumagira stima yu kire masinchi yao. Akaribaba neba kumete kere na kuhori ya baraba kushindana na we bateka ili ngere ndebe na transforma yu.
1: Osho kera dan kele nkado nontopo otori kanantore ne tuwe itayari tulatore teke undune itarera ya tole dalatwe na denasi ya kudoma anabetu ibastira gosana weta kuria weru nara uranja kura mauti kure dira kwe very expensive lakini dha wingu ete kia stima siria yere tukomba kuria boya tukomba kudoma boya anabetu baka doma boya wala bakuenda nangoi mbingira sienda stima antore ne sikiendelea nonto tule dira tuwe na baraba kudome la tiveta ara ura ibale dira baya kia asia na tabake haba ambia ringue saloon
2: se saloon imporoko ikendelea nonto tuwe na so in a tornicita tu vige na gnana ma tutto la vige da la ome proba stima
3: non to riere a dio a tiete a indie tanto van pro core da che ya ku kana da che lo che tene a chi ci sana ku mbe to tene stima to ku na stima che andando ve to van pro co pare ca ku vange tanto a
4: stima yonde ye de na sono government na te a chi le gra monchi le gri te gnende che ambando na game based ne gri te a gra ngondu Bondo kangeta bonga bondi siondo sizano bongo atuna transforma eka irwa nemo jimo kilo kureta
0: Naruru angiro are biba majani ke TDA ruge tanero gorete nkunia milioni jirese fertilizer irika arekero kirare minkuro kiengirima kana jata antato kwa mbele ya mweri tuetete na uu ne ukore medene tuwe biashara ningeto nkirote magaju